per la nuca, che l'ultimo tango perfuma la noche, che este es el tango que dice adiós. A bailar.

me ne fa, non me fere. Abbiamo giocato in alta per su manca rulla, che però tagliate solo per padone. La pita uovo, che è l'esagia, ma così è solo il giorno domani.